Mō maonga ana mōli a I tālo sanga le taleni a Vania Toloa. Inisi o telefou le SBS I le nei vai aso o le onga tatonu o le vai aso nei na fatonu I nai le company maina a Fortescue Metals Group e totongi se taui po se compensation e se lau lima se fulu miliona ta la I le company e tangata muamua le Yinchi Bandi Mura Aboriginal Corporation o na o le maina ina o ele ele o tangata muamua e aunoa ma se faatangana A tuai ma le whaatama ia ina o nō fuanga e tapu mō tangata mua mua po Cultural Heritage Sites. O le Fortescue Metals Group, na whaavai ina le li billionaire o Andrew Forrest, ma o le aso nanafi po o le aso lua o le vai aso